Lo scrittore Alvaro Taruma presenta Ebagna a Casa Veglia a performance Deixa, non Deixa, Ardire a te, Tart, Uffo.